0: Attenta, Maria, a mano.
1: Perché? Cosa c'è?
0: La vedova nera.
1: Mica paura di ragni.
0: Perché non ne conosci? Sai che se ti morde questo ragno, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
1: Chi te li racconta queste fesserie, Andri?
0: Ti giuro è vero, guarda, è successo anch'io a mio padre.
1: Tuo padre non è quello morto, vengo ai volti in guerra e si dicono a chi...
2: Radio, ça va aller, le grand retour. Tout le monde rêvait, dont tout le monde rêvait. Let's go, jingle.
3: Oui, radio, ça va aller.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tu.

rivolti a me eternamente vacanti, tutti gli esseri su tutta la terra, rivolti a me eternamente vacanti.

da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa. C'è da temere qualsiasi cosa.

vivere in diagonale, adottare modi un po' legati, vivere in diagonale, adottare modi un po' legati, vivere in diagonale.